un marito e compa Rocce. Iamo quando facciamo ora sti quattro passi di tarantella. Femmine e mascoli con buona creanza, abballate tutte panza con panza.

quando furono amici e poi nemici in ta foresta della Forgia. Ma l'angelo Gabriele Viglia non sonno a Carlo Pace, va a salvare le tue figlie, sono morte se le piglia.

cavallo arriva presto. Che fate svergognati alle porte di Parigi, aggregane morti in frigio? In ginocchio si tano le prode cavaliere, uccesti tutte vere. Perdono maestà, vendetta si farà.